0: Radijska mreža Radio 1.
1: Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci su un caffè.